le griglie quando io pego una mia gaita. E tocco un shot, ti prego, usci alla danzare. E quando mi sto gaita veglia, vai sorrendo. Io mi appetto, vai contento, promossa da si alegare. E quando mi sto gaita veglia, vai sorrendo. Io mi appetto, vai contento, promossa da